entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Che anno è? Che giorno è? Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di marzo.
1: The love of money is the root of all evil. When money talks, the world listens.

non è più partita e da noi sempre è restata col suo mambo. Italia.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Come, mi sono amata da me e figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Mia opinione si sa.

ho fatto l'amore con me, semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà.

amato l'amore come mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore come per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.